Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: good things happen.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia ieri alle 7.30 locali, con epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, a 82 km di profondità. La scossa è stata avvertita con forte intensità in gran parte del paese, da Bogotà a Cali, provocando oltre 100 vittime, crolli e gravi danni. Ora la guerra in Iran. Abbiamo ripulito dalle mine l'intero stretto. Ora è aperto, stiamo accogliendo molte navi. L'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, con un blocco che si è dimostrato infallibile. È un muro d'acciaio, controlliamo lo stretto al 100%, lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispondendo ad una domanda della stampa nello studio ovale. Torniamo in Italia. L'attentato contro Sigfrido Ranucci sarebbe stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e favorirne l'ingresso in politica, secondo quanto scrive la GIP di Roma Iole Moricca nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto ieri del faccendiere, cui è contestato anche il metodo mafioso e il cui interrogatorio di garanzia è previsto per domani. Tra due anni fa il presidente avrebbe scritto nel 2024 a Ranucci, ma per il giudice non c'è alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con lui. Il Consiglio di Presidenza di Federacciaia ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di presentare agli enti competenti una manifestazione di interesse per l'ex Ilva di Taranto. L'iniziativa coinvolge un gruppo di aziende siderurgiche italiane che ha già espresso interesse a partecipare al rilancio degli impianti non interessati dal blocco dell'area a caldo. La manifestazione è subordinata alla verifica di alcune condizioni.

azioni ritenute necessarie per rendere possibile l'intervento industriale. Gozi dovrà inoltre verificare con il governo l'esistenza delle condizioni richieste per procedere. Chiudiamo con lo sport. Si aprono con una doppietta azzurra nel lancio del peso gli europei di atletica in corso a Birmingham. A conquistare la medaglia d'oro è stato Leonardo Fabbri con la misura di 22,31 m, mentre l'altro azzurro, Zane Veir, ha chiuso al secondo posto con 21,12 m. Finisce al primo salto di qualificazione invece l'europeo di Mattia Furlani, campione del mondo di salto in lungo, che ha subito un infortunio muscolare e ha annunciato la fine della sua stagione. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Oltre 130 morti e quasi 600 feriti nel sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale ed è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama, lo riferiscono i media locali, ma secondo la stima USA potrebbero esserci fino a 1000 vittime, in tanti anche bambini sotto le macerie di edifici crollati. Il presidente colombiano della Espreia ha proclamato lo stato d'emergenza, coprifuoco nella notte, militari per le strade per evitare saccheggi. Al momento non risultano italiani coinvolti. Lo stretto di Ormuz è completamente

0: aperto e controllato solo dalla Marina degli Stati Uniti che lo ha sminato. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Abbiamo la capacità di decapitare l'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ha poi assicurato che il suo rapporto con Benjamin Netanyahu rimane ottimo nonostante il premier israeliano abbia respinto l'ultima proposta statunitense per Gaza. Gli attacchi russi in Ucraina della notte hanno causato almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhzhia, una ventina anche i feriti, esplosioni nella capitale Kiev e una persona è morta e altre 2 sono rimaste ferite in un raid ucraino con droni contro la regione russa di Voronezh. L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore ed ex editore, ritenuto il mandante dell'azione di Namitarda dello scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia. Gli europei di atletica, doppietta azzurra nel lancio del peso nella prima giornata di gare a Birmingham. A conquistare la medaglia d'oro è stato Leonardo Fabbri con la misura di 22.31, mentre Zane Weir ha chiuso al secondo posto con 21.32 aggiudicandosi l'argento. Male la 4x400 mista con l'Italia sesta, così come non è andata bene la finale dei 100 per Zainab Dosso, solo settima, gara vinta dalla britannica Hunt. Oggi occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Battocletti e in serata la finale dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico transcontinentale. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Oltre 130 morti, quasi 600 feriti nel sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale, e dispersi sarebbero almeno 2.700. In tanti sono ancora sotto le macerie di edifici crollati. Il presidente colombiano della Espreia ha proclamato lo stato d'emergenza, coprifuoco nella notte a Cali e militari per le strade per evitare saccheggi. Al momento non risultano italiani coinvolti. Lo stretto di Hormuz è completamente aperto e controllato solo dalla Marina degli Stati Uniti, che lo ha sminato. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Abbiamo la capacità di decapitare l'Iran, ha aggiunto il tycoon, che poi ha assicurato che il suo rapporto con Benjamin Netanyahu rimane ottimo, nonostante il premier israeliano abbia respinto l'ultima proposta statunitense per Gaza. Gli attacchi russi in Ucraina della notte hanno causato almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, una ventina anche i feriti, esplosioni nella capitale Kiev. Una persona è morta e altre 2 sono rimaste ferite in un raid ucraino con droni contro la regione russa di Voronezh. L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore ed ex editore, ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia. Gli europei di atletica, doppietta azzurra nel lancio del peso nella prima giornata di gare a Birmingham. A conquistare la medaglia d'oro è stato Leonardo Fabbri con la misura di 22.31, mentre Zanevera ha chiuso al secondo posto con 21.12, aggiudicandosi l'argento. Male la 4x400 mista con l'Italia sesta, così come non è andata bene la finale dei 100 metri per Zainab Dosso, solo settima, gara vinta dalla britannica Hunt. Oggi occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Battocletti, in serata su quella dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico triscontinentale. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: La balenottera azzurra è un mammifero marino e con i suoi oltre 30 metri di lunghezza e 180 tonnellate di peso è il più grande animale vivente sulla Terra. Per capire meglio le sue dimensioni, possiamo dire che la sua lunghezza media è pari all'altezza di un palazzo di 9 piani e ci vorrebbero 5-6 autobus per riempire il corpo della balenottera. La sua bocca, quando è completamente aperta, può contenere fino a 90 tonnellate di cibo e acqua. Ma nonostante queste dimensioni, la faringe è molto piccola. Infatti, la balenottera azzurra non riesce ad ingoiare nulla che sia più larga di un pallone da spiaggia. Il cuore di un esemplare medio

pesa 180 kg. Anche i cuccioli di balena hanno misure importanti. Basti pensare che alla nascita può arrivare a pesare oltre i 2000 kg e il suo peso aumenta fino a 90 kg al giorno. Questo perché durante i primi 7 mesi di vita un piccolo di balenottera azzurra beve ogni giorno circa 400 litri di latte. Quando emerge per respirare, la balenottera azzurra emette uno spettacolare soffio verticale e colonnello.

0: morte nel 1966. Da quando la caccia alle balene è stata vietata, il numero di esemplari è cresciuto di poco e rimane ancora lontano dal numero di esemplari che si potevano contare prima che la caccia ne minacciasse l'estinzione.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Oltre 130 morti e quasi 600 feriti nel sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale, e dispersi sarebbero almeno 2.700. In tanti sono ancora sotto le macerie di edifici crollati. Il presidente colombiano della Espreia ha proclamato lo stato d'emergenza, coprifuoco nella notte a Cali e militari per le strade per evitare saccheggi. Al momento non risultano italiani coinvolti. Lo stretto di Hormuz è completamente aperto e controllato solo dalla Marina degli Stati Uniti, che lo ha sminato. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Abbiamo la capacità di decapitare l'Iran, ha aggiunto il tycoon, che poi ha assicurato che il suo rapporto con Benjamin Netanyahu rimane ottimo, nonostante il premier israeliano abbia respinto l'ultima proposta statunitense per Gaza. Gli attacchi russi in Ucraina della notte hanno causato almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, una ventina anche i feriti, esplosioni nella capitale Kiev. Una persona è morta e altre 2 sono rimaste ferite in un raid ucraino con droni contro la regione russa di Voronezh. L'attentato a Siegfried Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore ed ex editore, ritenuto il mandante dell'azione di Namitarda dello scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia. Gli europei di atletica, doppietta azzurra nel lancio del peso nella prima giornata di gare a Birmingham. A conquistare la medaglia d'oro è stato Leonardo Fabbri con la misura di 22-31, mentre Zaneveira ha chiuso al secondo posto con 21-12 aggiudicandosi l'argento. Male la 4x400 mista con l'Italia sesta, così come non è andata bene la finale dei 100 metri per Zainab Dosso, solo settima, gara vinta dalla britannica Hunt. Oggi occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Battocletti, in serata su quella dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico triscontinentale. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Catch up, catch up.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Un saluto dalla redazione. Oltre 130 morti e quasi 600 feriti nel sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale. E i dispersi sarebbero almeno 2.700. In tanti sono ancora sotto le macerie di edifici crollati. Il presidente colombiano della Espreia ha proclamato lo stato d'emergenza, coprifuoco nella notte a Cali e militari per le strade per evitare saccheggi. Al momento non risultano italiani coinvolti. Lo stretto di Hormuz è completamente aperto e controllato solo dalla Marina degli Stati Uniti che lo ha sminato. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Abbiamo la capacità di decapitare l'Iran, ha aggiunto il tycoon, che poi ha assicurato che il suo rapporto con Benjamin Netanyahu rimane ottimo, nonostante il premier israeliano abbia respinto l'ultima proposta statunitense per Gaza. Gli attacchi russi in Ucraina della notte hanno causato almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, una ventina anche i feriti, esplosioni nella capitale Kiev. Una persona è morta e altre 2 sono rimaste ferite in un raid ucraino con droni contro la regione russa di Voronezh. L'attentato a Siegfried Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per l'imprenditore ed ex editore, ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia. Gli europei di atletica, doppietta azzurra nel lancio del peso nella prima giornata di gare a Birmingham. A conquistare la medaglia d'oro è stato Leonardo Fabbri con la misura di 22.31, mentre Zaneveira ha chiuso al secondo posto con 21.12 aggiudicandosi l'argento. Male la 4x400 mista con l'Italia sesta, così come non è andata bene la finale dei 100 metri per Zainab Dosso, solo settima, gara vinta dalla britannica Hunt. Oggi occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Battocletti e in serata su quella dei 100 metri maschili con Marcel Jacobs a caccia di uno storico triscontinentale. Ed è tutto, un buon ascolto.
2: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì prossimo dal Comitato Schengen, convocato a Palazzo San Macuto, nell'ambito dell'audizione sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. E mentre Madrid si prepara a un nuovo possibile arrivo in massa a Ceuta dal Marocco, le ONG tedesche accusano il governo italiano di strumentalizzare la questione dei cosiddetti dublinanti per mettere sotto pressione le navi di soccorso e ribadiscono che il diritto internazionale impone di portare i naufraghi nel luogo sicuro più vicino. Oltre 130 morti e quasi 600 feriti nel sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale, e dispersi sarebbero almeno 2.700. In tanti sono ancora sotto le macerie di edifici crollati. Il presidente colombiano della Espreia ha proclamato lo stato d'emergenza, coprifuoco nella notte a Cali e militari per le strade per evitare saccheggi. Lo stretto di Hormuz è completamente aperto e controllato solo dalla Marina degli Stati Uniti, che lo ha sminato. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Abbiamo la capacità di decapitare l'Iran, ha aggiunto il tycoon. Nella Repubblica Democratica del Congo sono morte almeno 2.000 persone per l'Ebola, secondo gli ultimi dati diffusi dal governo. Si tratta dell'epidemia con la più rapida espansione mai registrata. Contro il raro virus responsabile del contagio non sono stati sviluppati vaccini né ci sono cure approvate. Ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia Bolzano dello scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota la Procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo per disastro colposo, sequestrata l'area centrale del palazzo interessata dal crollo. Gli europei di atletica, doppietta azzurra nel lancio del peso nella prima giornata di gare a Birmingham. A conquistare la medaglia d'oro è stato Leonardo Fabbri, mentre Zane Weir ha chiuso al secondo posto aggiudicandosi l'argento. Oggi occhi puntati sulla finale dei 5.000 donne con Nadia Battucletti e in serata su quella dei 100 metri maschili.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È di almeno 6 morti, una ventina.

Ha differito il bilancio di un attacco russo contro Zaporizhzhia. Volodymyr Zelensky ha denunciato l'uso di missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. Il presidente ucraino ha riferito anche del lancio di oltre 120 droni e ha accusato Mosca di prepararsi all'escalation e non alla pace. Altre 3 persone sono morte nella regione di Dnipropetrovsk, mentre esplosioni sono state segnalate a Kiev. In Russia una persona è morta e 2 sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione di Voronezh. Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi durante i 14 anni di conflitto in Siria, costato circa 500.000 di vite. Alla pena capitale sono stati condannati anche il fratello di Assad, Maher, sempre in contumacia, e il cugino Atef Najib, accusato della repressione ad Ara che contribuì a innescare la rivolta. Najib, ex generale di brigata, era presente in aula al momento della sentenza. Bashar e Maher al-Assad sono invece fuggiti in Russia dopo l'ingresso degli insorti a Damasco. 2 donne e la titolare di un asilo nido e un'educatrice di 42 e 24 anni sono agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della squadra mobile di Monza per presunti maltrattamenti su bambini di età compresa tra pochi mesi e 3 anni. Secondo gli investigatori, nell'asilo sarebbero state riscontrate carenze abituali nell'accudimento, un'inadeguata somministrazione di cibo e bevande e, in alcuni casi, punizioni degradanti e metodi educativi denigratori e coercitivi. Alla 24enne è contestato anche l'esercizio abusivo della professione. Altre 2 educatrici di 32 e 49 anni sono state denunciate. Il tennis, rinviati a oggi causa pioggia ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal alle 18:30 ora italiana. Luciano Darder ricerca un posto in semifinale affrontando lo statunitense Brandon Nakajima. A seguire l'interessante sfida tra Arthur Fils e Rafa Hodar. Nella notte Magic Shelton e Merida Aguilar-Tien. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È di almeno 6 morti e una ventina di feriti il bilancio di un attacco russo contro Zaporizhia. Volodymyr Zelensky ha denunciato l'uso di missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. Il presidente ucraino ha riferito anche del lancio di oltre 120 droni e ha accusato Mosca di prepararsi all'escalation e non alla pace. Altre 3 persone sono morte nella regione di Dnipropetrovsk, mentre esplosioni sono state segnalate a Kiev. In Russia una persona è morta e 2 sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione di Voronezh. Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi durante i 14 anni di conflitto in Siria, costato circa 500.000 di vite. Alla pena capitale sono stati condannati anche il fratello di Assad, Maher, sempre in contumacia, e il cugino Atef Najib, accusato della repressione a Dara che contribuì a innescare la rivolta. Najib, ex generale di brigata, era presente in aula al momento della sentenza. Bashar e Maher al-Assad sono invece fuggiti in Russia dopo l'ingresso degli insorti a Damasco. 2 donne e la titolare di un asilo nido e un'educatrice di 42 e 24 anni sono agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della squadra mobile di Monza per presunti maltrattamenti su bambini di età compresa tra pochi mesi e 3 anni. Secondo gli investigatori, nell'asilo sarebbero state riscontrate carenze abituali nell'accudimento, un'inadeguata somministrazione di cibo e bevande e, in alcuni casi, punizioni degradanti e metodi educativi denigratori e coercitivi. Alla 24enne è contestato anche l'esercizio abusivo della professione. Altre 2 educatrici di 32 e 49 anni sono state denunciate. Il tennis, rinviati a oggi causa pioggia ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal alle 18:30 ora italiana. Luciano Darder ricerca un posto in semifinale affrontando lo statunitense Brandon Nakajima. A seguire l'interessante sfida tra Arthur Fils e Rafa Hodar. Nella notte Magic Shelton e Merida Aguilar Tien. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo

0: per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle la preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Lo stretto di Hormuz è completamente aperto e, secondo Donald Trump, è controllato dalla Marina degli Stati Uniti, che lo avrebbe anche sminato. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno la capacità di decapitare l'Iran e ha definito ottimi i suoi rapporti con il premier israeliano Netanyahu, nonostante il suo rifiuto dell'ultima proposta americana per Gaza. È di oltre 130 morti, 600 feriti e almeno 2.700 persone disperse il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia occidentale, con scosse avvertite anche in Ecuador e Panama. Secondo una stima statunitense, le vittime potrebbero arrivare a 1.000. Il presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha proclamato lo stato di emergenza, mentre a Cali è stato imposto il coprifuoco. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato giovedì dal comitato Schengen a Palazzo San Macuto sull'audizione relativa al ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Intanto Madrid si prepara a un possibile

possibile nuovo arrivo in massa a Ceuta dal Marocco e assicura di aver adottato misure per prevenire il rischio. In chiusura agli europei di atletica, è il giorno di Nadia Battocletti che si presenta al via dei 5.000 in cui ha vinto l'oro agli europei di Roma nel 2024. Con lei in pista anche Federica Del Buono e Nicole Maiori. La gara è in programma alle 20:25, ma è anche il giorno di Marcel Jacobs in pista per i 100 metri insieme a Citur Uali, semifinali alle 21:30, eventuale finale alle 22:47. Daniele Inzoli in pedana per la finale del salto in lungo, orfana di Mattia Furlani, Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Cristian Falocchi in finale del salto in alto. Eloisa Coiro chiude gli 800 metri in 1:57:56 e batte il record di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni. Edoardo Scotti impegnato nella semifinale dei 400 metri maschile. E con questo per ora è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: What's up?
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'Associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, seconda giornata di gara agli europei di Atletica Birmingham che ieri hanno visto la doppietta azzurra nel peso con Leonardo Fabbri oro e Zaneveira argento. Negli 800 metri Eloisa Coiro chiude seconda la batteria, si qualifica alla semifinale e stabilisce il nuovo record italiano superando 46 anni dopo il primato di Gabriella Dorio. Tamberi, Scioli, Falocci e Stronati conquistano l'accesso alla finale del salto in alto. Ayomide Folorunso è in finale nei 400 ostacoli, il clou in serata. Alle 20:25 la finale dei 5.000 metri donne con Nadia Battocletti e alle 21.35 la semifinale dei 100 uomini. Fare i puntati ovviamente su Marcel Jacobs a caccia del triscontinentale consecutivo dopo i trionfi a Monaco e a Roma. E agli europei di nuoto a Parigi Thomas Ceccon, impegnato nel tardo pomeriggio anche nella finale del 50 farfalla, si qualifica per le semifinali nei 200 dorso. Silvia Di Pietro ed Elena Capretta avanzano alle semifinali dei 50 farfalla. Benedetta Pilato e Lisa Angiolini staccano il pass per le semifinali dei 100 rana. Luca De Tullio c'entra la finale degli 800 stile libero, mentre Carlos D'Ambrosio è l'unico azzurro a conquistare la semifinale dei 100 stile. Oggi si assegnano le medaglie nei 100 metri stile libero donne in gara Sara Curtis, nei 100 metri rana uomini con Niccolò Martinenghi e Simone Cerasuolo e negli 800 stile donne con Simona Quadarella. Il calcio, dopo il back to back in Champions League festeggiato a maggio contro l'Arsenal, il Paris Saint Germain mette nel mirino quello in Supercoppa Europea. Tra la squadra di Luis Enrique e l'obiettivo c'è un'altra rivale inglese, la Aston Villa, che ha conquistato l'Europa League. Appuntamento domani sera alla Red Bull Arena di Salisburgo con fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Scontro sul caso Ranucci dopo l'arresto di La Vitola, accusato dell'attentato al giornalista. Il vice premier Salvini chiede chiarezza sui rapporti tra i due e auspica che Report prosegua senza Ranucci. Il giornalista replica: Salvini chiede la mia sospensione. Il legale parla di Ranucci come di una 3 volte vittima e denuncia un linciaggio mediatico e politico. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola. Nuovo affondo della Spagna contro l'Italia sulla sospensione di Schengen. Il ministro degli esteri Albares accusa Roma di aver agito per interessi di parte ed esigenze elettorali, anziché in solidarietà con gli altri paesi UE. Madrid sostiene inoltre che l'Italia registri più ingressi irregolari della Spagna e definisce inferiori all'1% i movimenti secondari verso la penisola. Giovedì, intanto, il ministro dell'interno Piantedosi sarà

0: Dal comitato Schengen sui controlli alle frontiere. Due marittimi, un pakistano e un indonesiano, sono morti dopo che un mercantile è stato colpito da proiettili al largo dello Yemen, all'imbocco del Mar Rosso, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb. Lo riferisce la società britannica Vanguard. Se confermato il coinvolgimento degli Houthi, sarebbero le prime vittime dei loro attacchi nello stretto. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese arabo a sostituirla con l'ergastolo e i lavori forzati. In Libano vigeva una moratoria sulle esecuzioni dal 2004. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore, con l'eccezione del blocco di Hezbollah. Due persone sono state sottoposte a fermo dalla procura di Paola nell'ambito delle indagini sulla morte del 34enne di Fuscaldo, Antonio Perrotta. L'uomo è deceduto dopo essere stato aggredito e picchiato all'esterno di una discoteca San Gineto nel Cosentino. La Juventus chiude con una vittoria la tournée in Australia, 2-0 al Palermo nell'amichevole di Perth. A sbloccare il risultato è il Diz su assist di Selic. Il raddoppio arriva nella ripresa con Milik, autore di una bella azione personale. La squadra di Spalletti rientra ora in Italia. Lunedì 17 agosto il test con la Next Gen prima dell'esordio in campionato contro il Frosinone. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare

0: scopre il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
4: Sometimes it feels like I'm just walking on an endless road, like I got somewhere to go.

0: La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È ancora avvolta nel mistero la morte del 34enne Antonio Perrotta, picchiato e ucciso fuori da una discoteca nel Cosentino. L'uomo, padre di 4 figli, è morto sabato notte nel parcheggio del locale Il Castello a San Gineto. Per il delitto sono stati fermati 2 fratelli lussemburghesi di 22 e 24 anni che stavano per lasciare l'Italia. Secondo i primi accertamenti, la lite sarebbe nata dopo che i due erano entrati nel locale senza biglietto. Tensione crescente tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, forze americane avrebbero aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani. Un elicottero avrebbe colpito il timone dopo l'inosservanza degli avvertimenti, nessuna vittima. Intanto, al largo dello Yemen, 2 marittimi

0: sono morti dopo l'attacco a un mercantile. Se confermata la responsabilità degli Houthi, sarebbero le prime vittime dei loro attacchi all'imbocco del Mar Rosso. Scontro politico sul caso Ranucci dopo l'arresto di Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Il vice premier Salvini chiede chiarezza sui rapporti tra i due e auspica che Report prosegua senza Ranucci. Il giornalista replica: Salvini chiede la mia sospensione. Il legale parla di Ranucci come di una tre volte vittima. Intanto domani a Rebibbia l'interrogatorio proprio di Lavitola. Stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa della cenere vulcanica dell'Etna. Prorogata la chiusura dello scalo fino alle ore 11 di mercoledì 12 agosto. Sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Italia ancora nella morsa del caldo nella settimana di Ferragosto. Domani saranno 20 le città da bollino rosso con temperature fino a 38-39 gradi. La quarta ondata di calore potrebbe durare fino al 17 agosto, la più lunga dell'estate. Agli europei di atletica cade dopo 46 anni il record italiano degli 800 metri di Gabriella Dorio. A Birmingham, Eloisa Coiro ferma il cronometro a un primo 57 secondi e 56 centesimi nelle batterie, migliorando il primato che resisteva dal 1980. Una prestazione straordinaria per l'azzurra che accede alle semifinali e migliora uno dei record più longevi dell'atletica italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È ancora avvolta nel mistero la morte del 34enne Antonio Perrotta, picchiato e ucciso fuori da una discoteca nel Cosentino. L'uomo, padre di 4 figli, è morto sabato notte nel parcheggio del locale Il Castello a San Gineto. Per il delitto sono stati fermati 2 fratelli lussemburghesi di 22 e 24 anni che stavano per lasciare l'Italia. Secondo i primi accertamenti, la lite sarebbe nata dopo che i due erano entrati nel locale senza biglietto. Tensione crescente tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, forze americane avrebbero aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani. Un elicottero avrebbe colpito il timone dopo l'inosservanza degli avvertimenti, nessuna vittima. Intanto, al largo dello Yemen, 2 marittimi sono morti dopo l'attacco a un mercantile. Se confermata la responsabilità degli Houthi, sarebbero le prime vittime dei loro attacchi all'imbocco del Mar Rosso. Scontro politico sul caso Ranucci dopo l'arresto di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Il vice premier Salvini chiede chiarezza sui rapporti tra i due e auspica che Report prosegua senza Ranucci. Il giornalista replica: Salvini chiede la mia sospensione, il legale parla di Ranucci come di una 3 volte vittima. Intanto domani a Rebibbia l'interrogatorio proprio di La Vitola. Stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa della cenere vulcanica dell'Etna. Prorogata la chiusura dello scalo fino alle ore 11 di mercoledì 12 agosto. Sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Italia ancora nella morsa del caldo nella settimana di Ferragosto. Domani saranno 20 le città da bollino rosso con temperature fino a 38-39 gradi. La quarta ondata di calore potrebbe durare fino al 17 agosto, la più lunga dell'estate. Agli europei di atletica cade dopo 46 anni il record italiano degli 800 metri di Gabriella Dorio. A Birmingham, Eloisa Coiro ferma il cronometro a un primo 57 secondi e 56 centesimi nelle batterie, migliorando il primato che resisteva dal 1980. Una prestazione straordinaria per l'azzurra che accede alle semifinali e migliora uno dei record più longevi dell'atletica italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto

0: più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV

Una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
0: Minù, mi hai chiuso la videochiamata. La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.